0: puede ocurrir. El Como había ascendido en 1984 a la Serie A y en 1986 realizaron una gran copa. Eliminaron a la Juve en octavos de final, ganando en casa 1-0 y empatando en Turín a un gol.
1: Neanche il tempo di riprendere la posizione in campo all'inizio della ripresa, che il Como pareggiava dopo 40 secondi con questo clamoroso autogol di Brio nel tentativo di intervenire su Todesco.
0: Para los cuartos de final un rival potente, el Verona, campeón vigente por entonces de la Liga Italiana, tras la derrota mínima 2-1 fuera de casa, en la vuelta 3-1 en una remontada inolvidable.
2: Nuovo si conferma attaccante di talento e al 41esimo porta in vantaggio Ilariani. Al sesto della ripresa è ancora Borgonovo a segnare il 3-1 finale che dà la qualificazione.
3: En las semifinales el Como se enfrentaba a la Sampdoria. Los dos equipos empataron a un gol en Génova y en la vuelta se vivió una de las mayores vergüenzas del fútbol italiano. El partido tuvo que ser suspendido por el lanzamiento de un mechero desde la grada que impactó en el colegiado.
0: El partido estaba en la prórroga porque se había producido el mismo resultado que en la ida. Los aficionados del Giuseppe Sinigaglia estaban viendo uno de los mejores partidos, emoción y goles. Y además, el Como se adelantó en la prórroga. Con el 2-1 y a punto de terminar el encuentro, el colegiado Giancarlo Redini pitó un penalti riguroso a favor de la Sampdoria y un mechero lanzado desde la grada impactó en él.
4: Concenti, cross. E c'è il calcio di rigore in favore della Sampdoria. C'è un calcio di rigore incredibile. Incredibile. Lorenzo è stato agganciato da Maccoppi. E quindi il signor Redini ha fischiato il calcio di rigore. Intanto il signor Redini è stato colpito. Il signor Redini, attenzione, attenzione, il signor Redini è stato colpito.
0: El partido tuvo que suspenderse con ese 2-1. La incertidumbre quedaba en el ambiente. La RAI rememoraba la jugada esa misma noche.
5: Il portiere del Como Paradisi cerca di assisterlo. Redini ritira la mano coperta di sangue, si rialza, guarda l'orologio. Nonostante lo stato confusionale, conserva l'istinto della professione. Poi viene sorretto da un
6: gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
0: La confusione era totale al termine del partito perché tutti i giocatori avevano tenuto che irsi al vestuario. Una agressione al colegiato con un oggetto desde la grada è suspensione automatica del partito. Nadie sabía con certezza lo che iba a suceder, però sì tenía la ligera sensazione de che la sanzione al equipo locale iba a essere fuerte. Matteoli è uno dei migliori giocatori della Sampdoria.
7: Di questa partita come Sampdoria, una partita vibrante, una partita splendida, rovinata da pochi delinquenti che hanno lanciato un corpo contundente che ha ferito al capo il signor Redini, che è dovuto uscire e quindi la partita è stata sospesa. Gianfranco Matteoli, protagonista di questo incontro che è stato splendido, fino a quando il gesto di uno sconsiderato ha messo la parola fine.
8: Mi dispiace. Perché un gesto così dai tifosi del Como forse non
0: stava facendo un partito apoteosico, decía il centrocampista.